kasono di tu jase insu brani bia eto ewa amerika Philadelphia hono ama anuwa ya she si referee no bona bemu ya di